ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Allora, stavo pensando...

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Domenica 28 giugno 2026. È il 179esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Attilio.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome è origine greca e significa pace. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 28 giugno del 2012 viene ritrovato a largo della Maddalena da Guido Gai il relitto della corazzata Roma, affondata nel 1943 dai bombardieri tedeschi. La Roma era stata una nave da battaglia appartenente alla Regia Marina. Rappresentava il meglio della produzione navale bellica italiana della Seconda Guerra Mondiale. Costruita dai cantieri riuniti dell'Adriatico, fu dapprima danneggiata da un bombardamento aereo statunitense alla Spezia. Poi, dopo l'armistizio, fu attaccata da alcuni bombardieri tedeschi con bombe radioguidate. Nei suoi 15 mesi di servizio, il Roma compì 20 uscite in mare, senza partecipare mai a scontri navali.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 28 giugno ricordiamo Mel Brooks, Sabrina Ferilli, Marco Columbro.
4: Le frasi del cinema.
2: Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Dal film Hitch.
4: Proverbio del giorno.
3: L'uomo è il capo della famiglia. La donna è il collo che muove il capo come quando vuole. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 28 giugno 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete.
6: Il vostro umore non sarà alle stelle se sarete costretti a far fronte a impegni professionali particolarmente stressanti. Sarà il caso di mantenervi calmi e considerare che non si può avere sempre tutto dalla vita. Toro, buone notizie per i single. Un innamoramento improvviso vi porterà a buttare il distintivo di solitari incalliti e a trovare pace e affetto tra le braccia di un nuovo amore. Possibile invece qualche battibecco con il partner per chi è già in coppia. Gemelli, nel lavoro sarete abbastanza attrezzati per puntare dritti al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Giornata anche promettente sul piano di possibili nuovi contratti e guadagni extra. Notevoli l'energia a disposizione. In amore avrete una gran voglia di sentirvi ammirati e corteggiati. Cancro, le stelle danno uno slancio piacevolissimo per chi è in coppia, ma non per chi è single che dovrà aspettare ancora un po' per trovare il proprio amore. Dal punto di vista fisico siete messi abbastanza bene, un po' meno invece i rapporti sul lavoro. Qualcuno sta cercando di mettervi bastoni tra le ruote. Leone, giornata che sarà un banco di prova per chi ha dei soci, per chi lavora in squadra con altri o a contatto con il pubblico. In vista, battaglie e discussioni. Quindi, per le questioni più importanti, meglio puntare sulle prime ore della giornata che saranno più favorevoli. Vergine, l'amore non è bello se non è litigarello e voi vi adeguerete. Puntigliosi ed esigenti più che mai non riuscirete a far finta di niente di fronte alle manchevolezze del partner. Pretenderete da lui la luna e gli farete notare ogni virgola fuori posto. Bilancia, non mancherà qualche momento di stanchezza, soprattutto fisica, legata al superlavoro o allo stress che alcuni di voi potranno accumulare. Potreste inoltre aver problemi di sonno, in questo caso provate con qualcosa di naturale. Scorpione, dovrete faticare oggi e mettervi d'impegno per non lasciare mai nulla al caso o alla fortuna. D'altra parte non vi piace ottenere dei risultati senza esservi riguadagnati, perciò la fatica non sarà un problema. Se siete innamorati, vi darete molto da fare per creare condizioni di vita a due più eccitanti. Sagittario, chi è solo o chi non ha una storia importante potrà trovare la persona giusta. Per molti è giunto il momento di iscriversi in palestra o di praticare costantemente uno sport. Vi aiuterà ad affrontare questa estate molto più in forma. Capricorno, giornata molto interessante sotto il profilo professionale. La maggior parte di voi avrà anche non poche opportunità di gloria. Il vostro impegno non sarà sempre inappuntabile e accanto a una volontà indiscutibile saprete anche sfoggiare creatività e lungimiranza. Acquario, oggi sarete in ottima forma e con le armi seduttive particolarmente affilate. Spigliati e passionali come non mai, porterete a termine con successo ogni corteggiamento, se siete singole e se avete il cuore libero. Pesci, mostratevi precisi, puntuali e ben organizzati e tutto andrà per il meglio nell'attività professionale. Fondamentale è che voi dovrete collaborare con le forze in gioco. Possibilità straordinarie per chi lavora in proprio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Su Puglia e Basilicata si concluderà un weekend all'insegna del gran caldo con punte di 39 gradi fino alla giornata di martedì. Mercoledì l'anticiclone subirà un indebolimento. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola e quindi un abbassamento delle temperature massime che finora hanno toccato valori davvero molto intensi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Radio Puglia dipinge la tua estate.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: sopra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti. Radio Puglia, meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su Puglia e Basilicata si concluderà un weekend all'insegna del gran caldo con punte di 39 gradi fino alla giornata di martedì. Mercoledì l'anticiclone subirà un indebolimento. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola e quindi un abbassamento delle temperature massime che finora hanno toccato valori davvero molto intensi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Repubblica.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 28 giugno 2026. È il 179esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Attilio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome è origine greca e significa pace. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2012 viene ritrovato a largo della Maddalena da Guido Gai il relitto della corazzata Roma, affondata nel 1943 dai bombardieri tedeschi. La Roma era stata una nave da battaglia appartenente alla Regia Marina. Rappresentava il meglio della produzione navale bellica italiana della Seconda Guerra Mondiale. Costruita dai cantieri riuniti dell'Adriatico, fu dapprima danneggiata da un bombardamento aereo statunitense alla Spezia. Poi, dopo l'armistizio, fu attaccata da alcuni bombardieri tedeschi con bombe radioguidate. Nei suoi 15 mesi di servizio, il Roma compì 20 uscite in mare, senza partecipare mai a scontri navali.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 28 giugno ricordiamo Mel Brooks, Sabrina Ferilli, Marco Columbro.
3: Le frasi del cinema.
1: Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Dal film Hitch.
3: Proverbio del giorno.
2: L'uomo è il capo della famiglia. La donna è il collo che muove il capo come quando vuole. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 28 giugno 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete.
5: Il vostro umore non sarà alle stelle se sarete costretti a far fronte a impegni professionali particolarmente stressanti. Sarà il caso di mantenervi calmi e considerare che non si può avere sempre tutto dalla vita. Toro, buone notizie per i single. Un innamoramento improvviso vi porterà a buttare il distintivo di solitari incalliti e a trovare pace e affetto tra le braccia di un nuovo amore. Possibile invece qualche battibecco con il partner per chi è già in coppia. Gemelli, nel lavoro sarete abbastanza attrezzati per puntare dritti al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Giornata anche promettente sul piano di possibili nuovi contratti e guadagni extra. Notevoli l'energia a disposizione. In amore avrete una gran voglia di sentirvi ammirati e corteggiati. Cancro, le stelle danno uno slancio piacevolissimo per chi è in coppia, ma non per chi è single che dovrà aspettare ancora un po' per trovare il proprio amore. Dal punto di vista fisico siete messi abbastanza bene, un po' meno invece i rapporti sul lavoro. Qualcuno sta cercando di mettervi bastoni tra le ruote. Leone, giornata che sarà un banco di prova per chi ha dei soci, per chi lavora in squadra con altri o a contatto con il pubblico. In vista, battaglie e discussioni. Quindi, per le questioni più importanti, meglio puntare sulle prime ore della giornata che saranno più favorevoli. Vergine, l'amore non è bello se non è litigarello e voi ve adeguerete. Puntigliosi ed esigenti più che mai non riuscirete a far finta di niente di fronte alle manchevolezze del partner. Pretenderete da lui la luna e gli farete notare ogni virgola fuori posto. Bilancia, non mancherà qualche momento di stanchezza, soprattutto fisica, legata al superlavoro o allo stress che alcuni di voi potranno accumulare. Potreste inoltre aver problemi di sonno, in questo caso provate con qualcosa di naturale. Scorpione, dovrete faticare oggi e mettervi d'impegno per non lasciare mai nulla al caso o alla fortuna. D'altra parte non vi piace ottenere dei risultati senza esservi riguadagnati, perciò la fatica non sarà un problema. Se siete innamorati, vi darete molto da fare per creare condizioni di vita a due più eccitanti. Sagittario, chi è solo o chi non ha una storia importante potrà trovare la persona giusta. Per molti è giunto il momento di iscriversi in palestra o di praticare costantemente uno sport. Vi aiuterà ad affrontare questa estate molto più in forma. Capricorno, giornata molto interessante sotto il profilo professionale. La maggior parte di voi avrà anche non poche opportunità di gloria. Il vostro impegno non sarà sempre inappuntabile e accanto a una volontà indiscutibile saprete anche sfoggiare creatività e lungimiranza. Acquario, oggi sarete in ottima forma e con le armi seduttive particolarmente affilate. Spigliati e passionali come non mai, porterete a termine con successo ogni corteggiamento, se siete singole e se avete il cuore libero. Pesci, mostratevi precisi, puntuali e ben organizzati e tutto andrà per il meglio nell'attività professionale. Fondamentale è che voi dovrete collaborare con le forze in gioco. Possibilità straordinarie per chi lavora in proprio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Espresso macchiato.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Su Puglia e Basilicata si concluderà un weekend all'insegna del gran caldo con punte di 39 gradi fino alla giornata di martedì. Mercoledì l'anticiclone subirà un indebolimento. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola e quindi un abbassamento delle temperature massime che finora hanno toccato valori davvero molto intensi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Radio Puglia.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
0: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.

0: Wow.
1: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
2: L'almanacco del giorno. Domenica 28 giugno 2026. È il 179esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Attilio.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome è origine greca e significa pace. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
4: Accadde oggi.
2: Il 28 giugno del 2012 viene ritrovato a largo della Maddalena da Guido Gai il relitto della corazzata Roma, affondata nel 1943 dai bombardieri tedeschi. La Roma era stata una nave da battaglia appartenente alla Regia Marina. Rappresentava il meglio della produzione navale bellica italiana della Seconda Guerra Mondiale. Costruita dai cantieri riuniti dell'Adriatico, fu dapprima danneggiata da un bombardamento aereo statunitense alla Spezia. Poi, dopo l'armistizio, fu attaccata da alcuni bombardieri tedeschi con bombe radioguidate. Nei suoi 15 mesi di servizio, il Roma compì 20 uscite in mare, senza partecipare mai a scontri navali.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 28 giugno ricordiamo Mel Brooks, Sabrina Ferilli, Marco Columbro.
4: Le frasi del cinema.
2: Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Dal film Hitch.
4: Proverbio del giorno.
3: L'uomo è il capo della famiglia. La donna è il collo che muove il capo come quando vuole. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 28 giugno 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete.
6: Il vostro umore non sarà alle stelle se sarete costretti a far fronte a impegni professionali particolarmente stressanti. Sarà il caso di mantenervi calmi e considerare che non si può avere sempre tutto dalla vita. Toro, buone notizie per i single. Un innamoramento improvviso vi porterà a buttare il distintivo di solitari incalliti e a trovare pace e affetto tra le braccia di un nuovo amore. Possibile invece qualche battibecco con il partner per chi è già in coppia. Gemelli, nel lavoro sarete abbastanza attrezzati per puntare dritti al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Giornata anche promettente sul piano di possibili nuovi contratti e guadagni extra. Notevoli l'energia a disposizione. In amore avrete una gran voglia di sentirvi ammirati e corteggiati. Cancro, le stelle danno uno slancio piacevolissimo per chi è in coppia, ma non per chi è single che dovrà aspettare ancora un po' per trovare il proprio amore. Dal punto di vista fisico siete messi abbastanza bene, un po' meno invece i rapporti sul lavoro. Qualcuno sta cercando di mettervi bastoni tra le ruote. Leone, giornata che sarà un banco di prova per chi ha dei soci, per chi lavora in squadra con altri o a contatto con il pubblico. In vista, battaglie e discussioni. Quindi, per le questioni più importanti, meglio puntare sulle prime ore della giornata che saranno più favorevoli. Vergine, l'amore non è bello se non è litigarello e voi vi adeguerete. Puntigliosi ed esigenti più che mai, non riuscirete a far finta di niente di fronte alle manchevolezze del partner. Pretenderete da lui la luna e gli farete notare ogni virgola fuori posto. Bilancia, non mancherà qualche momento di stanchezza, soprattutto fisica, legata al superlavoro o allo stress che alcuni di voi potranno accumulare. Potreste inoltre aver problemi di sonno. In questo caso provate con qualcosa di naturale. Scorpione, dovrete faticare oggi e mettervi d'impegno per non lasciare mai nulla al caso o alla fortuna. D'altra parte non vi piace ottenere dei risultati senza esservi riguadagnati, perciò la fatica non sarà un problema. Se siete innamorati, vi darete molto da fare per creare condizioni di vita a due più eccitanti. Sagittario, chi è solo o chi non ha una storia importante potrà trovare la persona giusta. Per molti è giunto il momento di iscriversi in palestra o di praticare costantemente uno sport. Vi aiuterà ad affrontare questa estate molto più in forma. Capricorno, giornata molto interessante sotto il profilo professionale. La maggior parte di voi avrà anche non poche opportunità di gloria. Il vostro impegno non sarà sempre inappuntabile e accanto a una volontà indiscutibile saprete anche sfoggiare creatività e lungimiranza. Acquario, oggi sarete in ottima forma e con le armi seduttive particolarmente affilate. Spigliati e passionali come non mai, porterete a termine con successo ogni corteggiamento, se siete single e se avete il cuore libero. Pesci, mostratevi precisi, puntuali e ben organizzati e tutto andrà per il meglio nell'attività professionale. Fondamentale è che voi dovrete collaborare con le forze in gioco. Possibilità straordinarie per chi lavora in proprio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
12: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
13: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
14: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
12: Da Villa Maria

0: L'accordo tra Stati Uniti e Iran, il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
1: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare aperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
0: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Su Puglia e Basilicata si concluderà un weekend all'insegna del gran caldo con punte di 39 gradi fino alla giornata di martedì. Mercoledì l'anticiclone subirà un indebolimento. L'arrivo di qualche rovescio temporale non solo in Appennino ma anche su coste e pianure porterà contestualmente ad uno smorzamento della canicola e quindi un abbassamento delle temperature massime che finora hanno toccato valori davvero molto intensi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Rewind.

0: sarà per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: ite.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 28 giugno 2026. È il 179esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Attilio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome è origine greca e significa pace. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2012 viene ritrovato a largo della Maddalena da Guido Gai il relitto della corazzata Roma, affondata nel 1943 dai bombardieri tedeschi. La Roma era stata una nave da battaglia appartenente alla Regia Marina. Rappresentava il meglio della produzione navale bellica italiana della Seconda Guerra Mondiale. Costruita dai cantieri riuniti dell'Adriatico, fu dapprima danneggiata da un bombardamento aereo statunitense alla Spezia. Poi, dopo l'armistizio, fu attaccata da alcuni bombardieri tedeschi con bombe radioguidate. Nei suoi 15 mesi di servizio, il Roma compì 20 uscite in mare, senza partecipare mai a scontri navali.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 28 giugno ricordiamo Mel Brooks, Sabrina Ferilli, Marco Columbro.
3: Le frasi del cinema.
1: Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Dal film Hitch.
3: Proverbio del giorno.
2: L'uomo è il capo della famiglia. La donna è il collo che muove il capo come quando vuole. Proverbio cinese.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 28 giugno 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete.
6: Il vostro umore non sarà alle stelle se sarete costretti a far fronte a impegni professionali particolarmente stressanti. Sarà il caso di mantenervi calmi e considerare che non si può avere sempre tutto dalla vita. Toro, buone notizie per i single. Un innamoramento improvviso vi porterà a buttare il distintivo di solitari incalliti e a trovare pace e affetto tra le braccia di un nuovo amore. Possibile invece qualche battibecco con il partner per chi è già in coppia. Gemelli, nel lavoro sarete abbastanza attrezzati per puntare dritti al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Giornata anche promettente sul piano di possibili nuovi contratti e guadagni extra. Notevoli l'energia a disposizione. In amore avrete una gran voglia di sentirvi ammirati e corteggiati. Cancro, le stelle danno uno slancio piacevolissimo per chi è in coppia, ma non per chi è single che dovrà aspettare ancora un po' per trovare il proprio amore. Dal punto di vista fisico siete messi abbastanza bene, un po' meno invece i rapporti sul lavoro. Qualcuno sta cercando di mettervi bastoni tra le ruote. Leone, giornata che sarà un banco di prova per chi ha dei soci, per chi lavora in squadra con altri o a contatto con il pubblico. In vista, battaglie e discussioni. Quindi, per le questioni più importanti, meglio puntare sulle prime ore della giornata che saranno più favorevoli. Vergine, l'amore non è bello se non è litigarello e voi vi adeguerete. Puntigliosi ed esigenti più che mai, non riuscirete a far finta di niente di fronte alle manchevolezze del partner. Pretenderete da lui la luna e gli farete notare ogni virgola fuori posto. Bilancia, non mancherà qualche momento di stanchezza, soprattutto fisica, legata al superlavoro o allo stress che alcuni di voi potranno accumulare. Potreste inoltre aver problemi di sonno. In questo caso provate con qualcosa di naturale. Scorpione, dovrete faticare oggi e mettervi d'impegno per non lasciare mai nulla al caso o alla fortuna. D'altra parte non vi piace ottenere dei risultati senza esservi riguadagnati, perciò la fatica non sarà un problema. Se siete innamorati, vi darete molto da fare per creare condizioni di vita a due più eccitanti. Sagittario, chi è solo o chi non ha una storia importante potrà trovare la persona giusta. Per molti è giunto il momento di iscriversi in palestra o di praticare costantemente uno sport. Vi aiuterà ad affrontare questa estate molto più in forma. Capricorno, giornata molto interessante sotto il profilo professionale. La maggior parte di voi avrà anche non poche opportunità di gloria. Il vostro impegno non sarà sempre inappuntabile e accanto a una volontà indiscutibile saprete anche sfoggiare creatività e lungimiranza. Acquario, oggi sarete in ottima forma e con le armi seduttive particolarmente affilate. Spigliati e passionali come non mai, porterete a termine con successo ogni corteggiamento, se siete singole e se avete il cuore libero. Pesci, mostratevi precisi, puntuali e ben organizzati e tutto andrà per il meglio nell'attività professionale. Fondamentale è che voi dovrete collaborare con le forze in gioco. Possibilità straordinarie per chi lavora in proprio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
7: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: oltre 25 anni. Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: il materasso che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti

0: Lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo! Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.

0: più.
1: Beh, ci siamo.
0: Ma
1: buongiorno.
0: Ma chi sei?
1: Buongiorno.
0: Fatti brame, cosa vuoi? Ma buongiorno. Buongiorno, caro DJ Bianco.
1: Ciao.
0: Buongiorno a tutti, benvenuti sulle frequenze di Radio Puglia quest'oggi. Quest'oggi vi terremo compagnia, Ioanna.
2: Beatrice.
0: E DJ Bianco.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non a ridere.
0: E sì, abbiamo anche Jingle con noi quest'oggi. Sì. Giusto? Come
2: sì.
0: Sempre, come sempre.
2: Che volevo...
1: Che cosa sta facendo?
2: Vuole parlare.
0: Vuole parlare qui vicino al microfono. A chi dobbiamo salutare subito?
2: A Hollowell, ai miei lavoretti, a Zia.
0: E anche a Nicole, che ci ha fatto una conchiglia con la Nutella meravigliosa. Ricordiamo i nostri numeri?
2: 333-166-577-5.

0: Beh, è la prima canzone che abbiamo ascoltato.
1: Ecco,
0: fantastica.
1: Molto, molto bella, ci sta bene anche per introdurre questa domenica insieme. E dobbiamo subito salutare qualcuno.
0: Sì, chi vuoi salutare?
1: Foto e allestimenti. Ci stanno ascoltando e quindi stanno iniziando una nuova giornata lavorativa, perché noi con Radio Puglia accompagniamo anche le giornate lavorative dei nostri radioascoltatori. Uh-huh. E quindi salutiamo tutti coloro che quest'oggi stanno lavorando. Mandateci i vostri audio, fateci sapere quello che state facendo a
2: 333 166 5757.

0: Beh, è proprio una buona domenica a tutti quanti voi. Chiaramente benvenuti su Radio Puglia.
1: Dobbiamo nuovamente fare un saluto, perché non hanno fatto in tempo ad ascoltarlo. A chi dobbiamo salutare?
2: A M.
1: Voto? Voto. E Allestimenti, che oggi sono in attività lavorativa e quindi ci stanno ascoltando, e la musica di Radio Puglia accompagna la loro giornata, giusto?
2: Yes.
1: A chi altro dobbiamo salutare?
2: A Mary.
1: A Mary, che si è appena sintonizzata. Qualcun altro?
2: Nonna. Nonno.
1: Fondamentale. Perché
2: nonno mi fa la piscina.
1: Ecco.
2: Oggi devo andare a nuotare in piscina dal nonno.
1: Ecco, quindi dice, io mi metto a parte civile, li saluto perché... Non sia mai, non faccio il saluto e poi non mi preparano la piscina. È giusto, che lei si deve rilassare. E quindi continuate a mandarci i vostri messaggi, perché noi li stiamo leggendo tutti, magari anche qualche vocale.
2: Jingle, stavo scrivendo al computer.
1: Sì, stava rispondendo un messaggio, Jingle. Con le sue zampette. E ricordiamo un'ultima volta il numero?
2: 3, 6, 3, 1, 6, 6, 5, 7, 5, 7.

0: in pista?
1: A Fasano, sì. Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
3: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Chicchirichì!
0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: anche questa, sai, eh?
1: Luce sempre accesa.
2: E vabbè, ma perché noi siamo pugliesi doc e non possiamo non amare la canzone di chi è questa canzone? Come si chiama?
3: Serena Franca.
2: Levante Delia.
3: Perché scusa, io l'ho ascoltato in macchina.
2: Certo.
0: Ah, è giusto, giusto.
2: Ecco.
3: E perché l'ho ascoltato anche Carla.
2: Ecco,
3: la mia amichetta.
2: Quindi salutiamo anche Carla, la tua amichetta, e tutte le persone che ci stanno ascoltando. E adesso, poiché noi non possiamo piacere a tutti, caro DJ Bianco, tu lo sai.
0: Beh, quindi.
2: Che cos'è la cosa che piace a tutti? Di solito, eh? Cos'è che ti piace tanto? La
3: cioccolata.
2: Oh, ma noi non siamo cioccolata e quindi non possiamo piacere a tutti.
3: Io mi mangio da cioccolata.
0: Benvenuti.
4: Non sono nata.
5: Come rispondi alle critiche?
0: Radio Puglia.
4: Un bacio.

0: Che canzone stamattina stiamo facendo, insomma, svegliare un po' di persone.
1: Sì, diciamo che noi ci svegliamo perché abbiamo il jingle che non ci fa addormentare, giusto? Che continua a farci gli attentati. Ecco, e io tra un po' lo prendo e lo chiudo all'interno di una stanza.
0: Chiudi.
1: No.
2: Radio Puglia.

0: la canzone di testa da Nicole.
1: Ecco che Non bussa più di Daniele Mattia.
2: No, non è questo, non è questo, non c'entra niente. Arriva, arriva. Riusciamo? Non riesco, aspetta. Lo ascoltiamo dopo. Perché
1: quindi
2: abbiamo un piccolissimo problema.
1: DJ Bianco.
2: Sì.
0: DJ Bianco,
2: pure. Ma questo è il bello della diretta, devi sapere.
0: Scusa,
2: Sì.
0: DJ Bianco, voglio Golden.
2: Pure.
0: Sì.
2: Intanto ascoltiamo questa canzone.
0: E dopo
1: 16 marzo di Laura Pausini. E chi lei, Laura?
3: Già te ne stai andando. Dici tanto ormai per te, non piango più. Fallo te.

0: Trentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
10: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
11: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
12: Ci siamo.
13: Quindi siamo pronti? Sei pronto, DJ Bianco?
12: Sono pronto, io sono pronto.
4: Jingle, quando avevamo aspettato la barraccia che era brutta l'acqua.
12: Era brutta?
13: Sì, perché dovete sapere che Bea non riesce a bere l'acqua del giorno prima.
4: Anche... Sì, però comunque Jingle era andato da dritto, dritto, dritto. Poi, quando stavamo uscendo, Jingle la ritroviamo fuori dal bagno.
13: È perché ci voleva aspettare, chiaramente, certo. Perché doveva ritornare qui con noi in radio, nello studio, giusto? E quindi, visto che DJ Bianco adesso è pronto, dobbiamo programmare quella canzone dedicata alla nostra Nicole, di Daniele Mattia?
4: Sì. Non

0: Fantastica questa canzone che abbiamo ascoltato di Daniele Mattia.
1: Sì, ragazzo giovanissimo che avrà sicuramente tantissima strada.
0: Sì. Ok, noi andiamo avanti con la prossima canzone. Nel frattempo ricordiamo il nostro numero telefonico.
2: 333-166-5757.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: è sempre un piacere ascoltarla.
1: Soltanto a me mi salutano, mamma.
2: Eccola, soltanto a lei le salutano.
3: Sì, adesso ce ne andiamo.
2: Poi lo fai da sola il programma, tuo jingle.
4: Buongiorno Anna, buongiorno DJ, buongiorno la piccola Bea. Io mi chiamo Angela e mamma Anna di Conversano. È possibile mettere la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade? Vi auguriamo una buona giornata a tutti e buona domenica a tutti voi. DJ.

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti, sono Pietro Di Turi, vorrei salutare la mia cara zia Maria e mia madre Nunzia, vorrei salutare a tutti quanti, grazie mille.
1: Noi invece salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati sulle nostre frequenze radiofoniche, tutti coloro che ci portano nella propria auto. Nel frattempo,
2: tutti coloro che ci portano al mare, ci fate vedere com'è il mare oggi e vogliamo capire com'è, in modo tale che quando finiamo il programma magari andiamo. E questa che cos'è?
3: Golden.
2: Delle chi?
3: Chi la canta? Delle K-pop Demon Angel.
4: Radio Puglia.

0: E così abbiamo accontentato anche la piccola Bea, ancora a cantare.
1: E tutti i bambini che adorano questa canzone, infatti dove e le bambine e i bambini. Infatti, se ci siete, siete all'ascolto, inviateci pure il vostro vocale. Noi vi saluteremo e sentiremo la vostra voce, perché siete in tanti, soprattutto quando c'è Bea, siete veramente tanti.
2: Voglio un'altra canzone.
1: Quale vuoi?
0: Dopo.
2: Quattro scimmie.
1: Vabbè, poi mettiamo anche quella. E adesso va.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, con Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Siamo rientrati, siamo sempre in diretta qui da Radio Puglia, sono le 11:12, chiaramente attendiamo i vostri messaggi, i vostri audio che chiaramente noi manderemo in onda, giusto?
1: Beh, chiaramente poi probabilmente, sì, se restate con noi, oggi è un compleanno di una persona importante.
0: Ah, faremo...
1: Di un amico di Radio Puglia.
0: Ok, va bene.
1: Jerry Calà, e quindi se riusciamo a raggiungerlo telefonicamente gli faremo gli auguri in diretta.

0: passa il tempo, sono le 11 e quasi 18. E 20.
1: Esatto. E dobbiamo fare tanti auguri a Paola di Castellana per i suoi 37 anni da parte di Giuseppe e Viviana. E un saluto speciale anche al quartier San Paolo, a Giuseppe.
0: Devi fare qualche altro saluto?
1: Poi mandiamo gli audio, perché ci stanno arrivando tutti gli audio, anzi approfitto per chiedervi ancora un ultimo sforzo, altri audio, perché poi faremo tutta una sezione dedicata a quello, al 333 166 5757.

0: ricordi con questa canzone Surrender, mi vengono i brividi. Un saluto, un abbraccio forte dalla vostra Sissi. Domani è il mio onomastico.
1: Auguri.
0: Paolo, in arte Sissi, che bella canzone, grazie, mi fate sempre compagnia. A più tardi, un abbraccio.
2: Pensa un po',
3: Sì, anche questa, vai.
2: Questa l'ho fatta apposta.
3: Ecco.
2: Sei un mito
3: a tutti voi, cari amici, che ci state ascoltando, è dedicata perché tutti quanti noi siamo dei miti.

0: Siamo in diretta su Radio Puglia. Pronto?
1: Pronto? Non ci sente. Pronto?
0: Sente.
1: Non ci sente.

0: sarà per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
10: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Ok, vediamo se riusciamo a... Pronto?
1: Pronto?
0: Oh, devi abbassare il volume.
1: Sì, sì, l'ho abbassato. Buongiorno.
2: Buongiorno, dove state andando e quanti siete?
1: Noi siamo in direzione a Monopoli in questa splendida giornata.
2: Da dove venite? Andate?
1: Siamo di Barletta.
2: Ah, da Barletta. E dove dovete andare esattamente a Monopoli? Dove andate al capitolo?
1: Noi stiamo andando a Cala Trebuchi.
2: Ah, ok. Ottima scelta.
1: Non so se la conosci.
2: Certo.
1: Posso fare un saluto a mio amico che è in linea in questo momento?
2: Certo.
1: Allora, saluto Gianni Pedico e tutti coloro che stanno andando in vacanza in questo momento a godersi questa domenica.
2: Bravissimo, va bene.
0: Ok,
2: una canzone. Vediamo se ti accontentiamo con una canzone.
1: Faccia lei a sua scelta.
2: Va bene.
0: Va bene.
2: Buon
0: vi auguriamo una buona giornata. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: L'abbiamo trovata, l'abbiamo messa, quindi ringraziamo chi ha richiesto questa canzone. Nel frattempo ricordiamo il nostro numero telefonico,
1: ecco.
0: Che adesso lo dirà la piccola,
1: beh, la
0: nostra
1: piccola speaker.
0: Qual è il numero?
2: 333 166 577.
1: Che non vede l'ora di andare dove oggi?
2: In piscina e ad Action.
1: Vabbè, facciamo anche le pubblicità ingannevoli ad Action
2: in
1: noi.
2: In piscina.
1: Ecco.
2: Anzi, faccio proprio le pubblicità.
1: Alla piscina?
2: Piscina e...
1: Sì, poi verranno 20.000 persone a casa.
2: Piscina e...
1: Action. Va bene, va bene.

0: Amore, vento, tiro mancino che abbiamo ascoltato.
1: Che bella
0: spettacolo questa canzone.
1: Mi ricorda quei momenti in cui ero bella e spensierata sul bagnasciuga al tramonto. Periodi meravigliosi di quando ero giovane, caro DJ Bianco, lo sai? Pure tu sei stato giovane una volta.
0: Passa.
1: Non si direbbe, io ti ho sempre visto anziano, però giusto?
2: No. Perché DJ Bianco è vecchio.
1: Eh certo, sia fuori
0: sei
1: che dentro.
0: Sei giovane tu.
1: Certo, è vero.
2: Io sono giovane perché io ho 6 anni. Lui ha...
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo, è un'età indefinita.
0: Vabbè, va ci bene. Fermiamo, va, pubblicità.
1: Sì, però volevo fare un saluto, lo faccio dopo?
0: No, vai, vai.
1: Volevo salutare Damiana da Bitonto e anche Franco da Monopoli.
0: Ah, ok, quindi veloci.
1: Vai, pubblicità, restate qua.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Io sono al mare, alla faccia tua. Tu devi lavorare al posto mio. Anzi, ti volevo dire che se non avessi avuto il tuo braccialetto non mi facevano entrare nell'albergo. Comunque, anche qua sono tutto pazzo.
1: Maurizio, sei tutto pazzo? Ti aspettiamo a radio.
2: Hai sentito, Mauri? Questa è una minaccia.
3: Sì.
2: Non vale che tu stai al mare, bello, spanzarazzato, a prendere il sole.

0: Mauri, che cosa mi fai sentire questa mattina dalla tua Sissi? C'è qualcuno che ti sta spalmando la crema? Sei solo al mare, Mauri? Io sono gelosa, eh? Io sono la Sissi di Putignano, eh?
1: Hai capito?
2: Io non so se lui è in compagnia di qualcuno, lui non ce l'ha specificato. Ha mandato una foto in cui si vede bello, tipo una lucertola al sole, a prendere il sole da solo. Quindi non so se sia, non posso saperlo.
1: Mannaggia.
2: Comunque ci ha fatto molta invidia di DJ Bianco, vero?
1: Assolutamente.
2: Ma
1: sì.
2: Noi al mare quando ci andiamo?
1: Mai.
2: Come mai? Io ho bisogno di fare la tentarella. Mi sono tornato un giorno solo al mare e tutta l'abbronzatura è andata via.
1: Pazienza.
2: E anche perché se tu non vieni devo trovare qualcuno che mi spalma la crema.
1: Certo,
2: sì, vuoi darmi una mano tu?
3: Ciao Puglia, buongiorno, mi metti la canzone di Camaleonte?
2: Va bene, dai, lo accontentiamo.
3: Grazie, se è possibile.
1: La conosci questa.
2: Ti accontentiamo, vai. L'ora dell'amore, ci sta sotto al sole, al mare, con un bel calice di vino e tanto amore.

0: Sì. Sentiamo, Maurizio. Sentiamo.
1: Aspetta.
2: Buongiorno, comunque qui siamo intorno ai 35 gradi. Qui da me sono in piscina, qui alla villa, alla sua Costa Smeralda. Vi ricordo che vi aspetto sabato 11 luglio per il grande party. I biglietti ve li ho mandati, sono tutti pagati e vi aspetto. Manda l'autista poi all'aeroporto di Cagliari a prendervi. Beh, buona giornata, adesso è venuto qui l'inserviente, mi ha detto che è pronta la frutta. Buona giornata.
1: Maurizio, io voglio...
0: Che vuoi?
1: Il...
3: Sì.
1: L'autista.
3: Sì.
1: Privata. Sì. E io sono una principessa e mamma sono regina.
4: Ah, hai capito che ha detto?
1: E papà è il maggiordomo.
4: Giustamente, pure, perché sì. Noi...
1: Anche il nonno è il maggiordomo, e anche nonna.
4: Perfetto, lei ha tutti i maggiordomi perché lei è una principessa e quindi vuole l'autista privata. Quindi accetta l'invito, Maurizio, siamo tutti in Costa Smeralda da te.
5: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
12: Radio Pulp.

0: Maurizio Puglia. Ciao Maurizio, tu puoi stare pure in Costa Smeralda, ma io sto in paradiso.
1: Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio.
2: Carpito la speaker, tu sai che non ci sono problemi, ho predisposto già un maggiordomo ad hoc per te, ti verrà a prendere l'autista e ti ho preparato anche un big gym per te. Ciao.
3: Maurizio, sei tutto

0: una piccola speaker.
1: Si è stancata.
2: Ehi! E a breve, cari amici, noi cercheremo di raggiungere al telefono un amico di Radio Puglia, Gerry Calà, perché oggi è il suo compleanno, e parleremo anche di un evento straordinario che si terrà insieme a lui in Piazza Acciaia a Fasano.

0: Pronto, abbiamo al telefono il nostro amico Jerry Calà. Ci sente? Senti Jerry?
1: Sì, eccomi.
0: Ma benvenuto e soprattutto tantissimi auguri di buon compleanno da parte di Radio Puglia.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ovviamente non ti chiediamo l'età, chiaramente, perché non si chiede.
1: Ma ve la dico, sono 75.
0: Ma veramente? Complimenti davvero. Che stai facendo in questo momento? Ti trovi al mare? Da qualche parte da noi?
1: No, non ancora. Adesso sono, perché ieri sera ho fatto lo spettacolo a Forte dei Marmi, stasera sono a Parma e invece sabato sarò a Otranto, alla Casamar, e il 5 sarò in Piazza Ciaia a Fasano insieme ad altri grandissimi artisti e con la conduzione della serata da parte della grande mia amica Mara Venier.
0: Sì, in Piazza Ciaia Fasano, i nostri migliori anni, quindi
1: l'appuntamento sì, è la quarta edizione, sì.
0: Un appuntamento fisso ormai.
1: Sì, ormai sì, è diventato un classico dell'estate a Fasano.
0: E quindi noi ti aspettiamo per abbracciarti, per farti gli auguri di persona e soprattutto per salutare tutti gli amici presenti, come Iva Zanicchi, Bobby Solo, i cugini di campagna, la rettore, insomma tantissima bella gente tutta pronta per divertirsi insieme a noi in Piazza Ciaia. E io ci sarò, ti vengo a trovare. E grazie di cuore.
1: Aspetto tutti e sarà una bella festa, sia a Otranto che a Fasano, insomma. Io do sempre il massimo per far divertire il pubblico, per fargli fare due risate, per cantare tutti insieme e soprattutto d'estate, insomma, un po' di leggerezza di questi periodi ce la meritiamo.
0: E sì, soprattutto perché noi sappiamo che tu sei un grande amico della Puglia e quindi i pugliesi, che acclamano sempre.
1: Sì, assolutamente sì.
0: E buona estate,
1: sì.
0: Buon lavoro e ancora buon compleanno.
1: Buona estate anche a voi e mi raccomando, stiamo sempre alti col tasso di libidine.
0: Libidine! Ciao, un bacio grande.
1: Grazie. A presto, ciao.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. il battito degli anni Ottanta tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30, sabato sera 4 luglio. Non mancare!

0: señor.
1: Che canzone. Che cosa vuoi dire? Sta luna. Dimmi. Non
2: pensa a nessuno. Oh, ecco, non ci apriva il microfono di DJ Bianco.
3: Signoressa, signoressa.
2: DJ Bianco, DJ Bianco, con questa canzone Luna.
3: Questa canzone dei miei contro te che ma... dovevano sconfingere me contro
2: dovevano... signoresse.
3: Sì, è perfidia. È
2: anche... Velenia, tutti questi personaggi che ovviamente sono sconosciuti ai molti, però
3: io,
2: non ai bambini.
3: Io l'ho conosciuta Perfidia.
2: Capito?
1: Sì.
2: Dove l'hai conosciuta? Al libro possibile, è vero?
3: Sì.
2: Ecco, e ci ricordiamo anche...
3: E stava Velenio.
2: E ricordiamo appunto su questo aneddoto che noi saremo presenti anche quest'anno al libro possibile con Radio Puglia. È ormai un appuntamento fisso. Comunque con questa canzone mi viene da dormire,
1: Ma ogni tanto ci vuole
2: questi shock melodici,
1: ogni tanto ci vuole
2: che va Luna
1: va
3: DJ
1: bene
3: Bianco.
1: Va. Noi dobbiamo
3: DJ
1: salutare
3: Bianco. DJ Bianco, sei monello?
1: No,
3: e sei brutto?
2: Beh, non si dice così alla persona, si dice poco piacente. Ma non brutto, mamma, Ecco. E allora, a chi dobbiamo salutare in chiusura?
3: Follower, i miei lavoretti.
2: I follower, i suoi lavoretti che la
3: nonna,
2: seguono come se fosse una piccola star.
3: Nonna, zia.
2: Mary,
3: mamma.
2: E tutti quelli che la conoscono.
3: Papà.
2: Ok. E noi vi salutiamo tutti, cari amici, ovviamente.
3: Anche nonno.
2: E se no non ti attiva la piscina, vi salutiamo tutti e chiaramente vi consigliamo e vi diciamo di continuare sintonizzati sulle nostre frequenze e di non andare via, perché Radio Puglia è non stop.
1: Ciao!
2: Ciao a tutti!

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 29. 906.
8: Un mondo avanti.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi.

0: Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni, e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
1: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi. A 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia. La possibile svolta termica, con un calo relativo delle temperature, è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio. Prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
3: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia e Basilicata, l'acuto di questa ondata di caldo africano tra la giornata di domenica e di martedì porterà punte anche di 40 gradi, non escluse sulle pianure e sulle vallate interne, con afa elevata lungo le coste. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, l'Italia vedrà un generale cambiamento delle temperature, con massime che andranno ad abbassarsi di 4-5 gradi, quindi contestualmente uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: Sarà ciò che vuoi tu.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Radio Puglia.

0: Almanacco del giorno. Domenica 28 giugno 2026. È il 179esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Attilio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome è origine greca e significa pace. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
0: Il 28 giugno del 2012 viene ritrovato a largo della Maddalena da Guido Gai il relitto della corazzata Roma, affondata nel 1943 dai bombardieri tedeschi. La Roma era stata una nave da battaglia appartenente alla Regia Marina. Rappresentava il meglio della produzione navale bellica italiana della Seconda Guerra Mondiale. Costruita dai cantieri riuniti dell'Adriatico, fu dapprima danneggiata da un bombardamento aereo statunitense alla Spezia. Poi, dopo l'armistizio, fu attaccata da alcuni bombardieri tedeschi con bombe radioguidate. Nei suoi 15 mesi di servizio, il Roma compì 20 uscite in mare, senza partecipare mai a scontri navali.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 28 giugno ricordiamo Mel Brooks, Sabrina Ferilli, Marco Columbro.
2: Le frasi del cinema.
0: Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Dal film Hitch.
2: Proverbio del giorno.
1: L'uomo è il capo della famiglia. La donna è il collo che muove il capo come quando vuole. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Oggi è il 28 giugno 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete.
5: Il vostro umore non sarà alle stelle se sarete costretti a far fronte a impegni professionali particolarmente stressanti. Sarà il caso di mantenervi calmi e considerare che non si può avere sempre tutto dalla vita. Toro, buone notizie per i single. Un innamoramento improvviso vi porterà a buttare il distintivo di solitari incalliti e a trovare pace e affetto tra le braccia di un nuovo amore. Possibile invece qualche battibecco con il partner per chi è già in coppia. Gemelli, nel lavoro sarete abbastanza attrezzati per puntare dritti al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Giornata anche promettente sul piano di possibili nuovi contratti e guadagni extra. Notevoli l'energia a disposizione. In amore avrete una gran voglia di sentirvi ammirati e corteggiati. Cancro, le stelle danno uno slancio piacevolissimo per chi è in coppia, ma non per chi è single che dovrà aspettare ancora un po' per trovare il proprio amore. Dal punto di vista fisico siete messi abbastanza bene, un po' meno invece i rapporti sul lavoro. Qualcuno sta cercando di mettervi bastoni tra le ruote. Leone, giornata che sarà un banco di prova per chi ha dei soci, per chi lavora in squadra con altri o a contatto con il pubblico. In vista, battaglie e discussioni. Quindi, per le questioni più importanti, meglio puntare sulle prime ore della giornata che saranno più favorevoli. Vergine, l'amore non è bello se non è litigarello e voi vi adeguerete. Puntigliosi ed esigenti più che mai non riuscirete a far finta di niente di fronte alle manchevolezze del partner. Pretenderete da lui la luna e gli farete notare ogni virgola fuori posto. Bilancia, non mancherà qualche momento di stanchezza, soprattutto fisica, legata al superlavoro o allo stress che alcuni di voi potranno accumulare. Potreste inoltre aver problemi di sonno, in questo caso provate con qualcosa di naturale. Scorpione, dovrete faticare oggi e mettervi d'impegno per non lasciare mai nulla al caso o alla fortuna. D'altra parte non vi piace ottenere dei risultati senza esservi riguadagnati, perciò la fatica non sarà un problema. Se siete innamorati, vi darete molto da fare per creare condizioni di vita a due più eccitanti. Sagittario, chi è solo o chi non ha una storia importante potrà trovare la persona giusta. Per molti è giunto il momento di iscriversi in palestra o di praticare costantemente uno sport. Vi aiuterà ad affrontare questa estate molto più in forma. Capricorno, giornata molto interessante sotto il profilo professionale. La maggior parte di voi avrà anche non poche opportunità di gloria. Il vostro impegno non sarà sempre inappuntabile e accanto a una volontà indiscutibile saprete anche sfoggiare creatività e lungimiranza. Acquario, oggi sarete in ottima forma e con le armi seduttive particolarmente affilate. Spigliati e passionali come non mai, porterete a termine con successo ogni corteggiamento, se siete singole e se avete il cuore libero. Pesci, mostratevi precisi, puntuali e ben organizzati e tutto andrà per il meglio nell'attività professionale. Fondamentale è che voi dovrete collaborare con le forze in gioco. Possibilità straordinarie per chi lavora in proprio. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
3: Su Radio Puglia, le migliori novità.

0: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

0: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
3: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi. I Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah, che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni, e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
2: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni, Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
4: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
5: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po'

0: una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
1: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
0: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
1: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
2: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Su Puglia e Basilicata, l'acuto di questa ondata di caldo africano tra la giornata di domenica e di martedì porterà punte anche di 40 gradi, non escluse sulle pianure e sulle vallate interne, con afa elevata lungo le coste. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, l'Italia vedrà un generale cambiamento delle temperature, con massime che andranno ad abbassarsi di 4-5 gradi, quindi contestualmente uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti manca mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
0: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Radio Puglia.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 28 giugno 2026. È il 179esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Attilio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ireneo. Il nome è origine greca e significa pace. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 28 giugno del 2012 viene ritrovato a largo della Maddalena da Guido Gai il relitto della corazzata Roma, affondata nel 1943 dai bombardieri tedeschi. La Roma era stata una nave da battaglia appartenente alla Regia Marina. Rappresentava il meglio della produzione navale bellica italiana della Seconda Guerra Mondiale. Costruita dai cantieri riuniti dell'Adriatico, fu dapprima danneggiata da un bombardamento aereo statunitense alla Spezia. Poi, dopo l'armistizio, fu attaccata da alcuni bombardieri tedeschi con bombe radioguidate. Nei suoi 15 mesi di servizio, il Roma compì 20 uscite in mare, senza partecipare mai a scontri navali.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 28 giugno ricordiamo Mel Brooks, Sabrina Ferilli, Marco Columbro.
3: Le frasi del cinema.
1: Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Dal film Hitch.
3: Proverbio del giorno.
2: L'uomo è il capo della famiglia. La donna è il collo che muove il capo come quando vuole. Proverbio cinese.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Radio Puglia.

0: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su Puglia e Basilicata, l'acuto di questa ondata di caldo africano tra la giornata di domenica e di martedì porterà punte anche di 40 gradi, non escluse sulle pianure e sulle vallate interne, con afa elevata lungo le coste. Da martedì, ma soprattutto mercoledì, l'Italia vedrà un generale cambiamento delle temperature, con massime che andranno ad abbassarsi di 4-5 gradi, quindi contestualmente uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festa

0: Scegli il materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
12: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
13: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il Back

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: Ora in onda la replica di Ranking Song.

dalla ventesima, anche se a me piace partire dalla prima posizione. Dai, dai, standard, standard. Infatti, infatti c'è da presentare la ventesima, la diciannovesima, diciottesima, diciassettesima e sedicesima posizione. Quindi 5 posizioni a partire dalla ventesima, occupata da Anna, la novità, White Girl Wasted, scusate. Poi altra new entry come Anna, di Karol G e Manu Chao, Viaiado por el mundo. Altra new entry, nuovo ingresso nella ranking song da parte di Tommaso Paradiso con la sua novità, Agitare Coca-Cola. E poi c'è anche J-Ax alla sedicesima posizione. J-Ax c'era anche la scorsa settimana nella ranking song. L'ascolteremo con I Pigliaio, però anche no.

È iniziata da poco la Ranking Song. Cos'è? La classifica delle canzoni più gettonate su Radio Puglia, le più trasmesse in questa settimana, quella che va da lunedì ad oggi, a venerdì. Saliamo, dai, dal numero 19 passiamo al numero 18 e non vediamo l'ora di arrivare al numero 1. Intorno alle 19. Sì, perché la classifica dura un'ora. La diretta del venerdì, che poi va in replica sabato e domenica alle 16 e lunedì alle 18.

manca una posizione, manca una posizione, ma insomma, ecco, una classifica fatta male, lo sapevo. E adesso? Allora, mi dicono dalla regia, e questo è il bello della diretta, questa è la diretta del venerdì, che poi riascolterete domani, dopodomani alle 4 e lunedì alle 18. Allora, c'è stato un po' di confusione, abbiamo saltato un posto, una posizione, siamo sinceri. E qual è? La numero 17, che è occupata da un'altra new entry di questa settimana. Mama non mama di Madame. Quindi questa è la 17esima, prima abbiamo ascoltato la 16esima.

una forte discussione avvenuta nel fuori onda pochi secondi fa, abbiamo capito che la coppa è mia, mea culpa, vabbè, pace, mignoli, pace. Ok, allora mi chiedono dalla regia di fare pure un riepilogo, perché abbiamo fatto un po' di disordine. Ho fatto disordine, è vero, hai ragione. Allora. Finora abbiamo ascoltato la numero 20, occupata da Anna, poi numero 19, occupata da Karol G e Manu Chao, numero 18, occupata da Tommaso Paradiso, numero 17, sto andando bene, a Madame, ok, numero 16, J-Ax, e l'abbiamo ascoltato. Oh, bene così. Adesso ascolteremo altre 5 posizioni, però dopo la pubblicità, perché ci sarà al numero 15, Al mio paese, di Levante, Serena Brancale e Delia. Poi numero 14, Irama con Cabana. 13, PTN, Sorry scusa lo siento. Numero 12, la Shakira con Bruno Boy, Dai Dai. E numero 11 invece c'è Ultimo con Romantica. Ascolteremo

0: per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

Dopo la pubblicità, le altre 10 posizioni per arrivare al podio. In questa puntata di Ranking Song si riconferma il primo posto della settimana scorsa, occupato da The Bausa, che è un trio di DJ producer norvegesi.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
10: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
9: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
11: Ora in onda la replica di Ranking Song.
12: Ma come? Devo presentare in inglese, Sofia? Ma come? Non è che lo mastico tanto. Cioè, lo facciamo per i turisti. Ma che ce ne frega di turisti? È perché siamo internazionali ormai. Ma che ce ne frega? Ci ascoltano anche dal Canada. Se vogliono ascoltare Radio Puglia, l'ascoltano in lingua italiana. L'ascoltano. Cioè. Hi guys, there is a ranking song. Are you ready?

0: we listen another song. The last song. Last five song in the ranking song. Welcome to the Radio Puglia chart.
1: A Piccio Risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 29. 906.
5: Un mondo avanti.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
12: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

ma sono canzoni italiane, in inglese le devo pronunciare. Sofia, io non posso. No, no. No, we stand number three. Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore. Oh.

0: Oh, mi aspettavo un voto migliore. 5,5.
1: Dai, tutto sommato mi sono espresso bene in inglese.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax, la qualità del riposo al miglior prezzo.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
1: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30, sabato sera 4 luglio. Non mancare!
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
5: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo si farà sentire con punte localmente anche fino ai 37 gradi su Taranto, 39 gradi sul Foggiano. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, valori che resteranno alti appunto anche tra sera e notte, poi nel pomeriggio le temperature resteranno stazionarie, valori intorno ai 32-34 gradi sul Foggiano, nuovamente punte di 38 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia. Ma...

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: cotto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: L'estate è arrivata! Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: per me.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Ti svegli col mal di schiena

0: grasso che vuoi tu.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: A scendere in pista?
2: A Fasano Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo si farà sentire con punte localmente anche fino ai 37 gradi su Taranto, 39 gradi sul Foggiano. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, valori che resteranno alti appunto anche tra sera e notte, poi nel pomeriggio le temperature resteranno stazionarie, valori intorno ai 32-34 gradi, sul Foggiano nuovamente punte di 38 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
10: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: dentro de...
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la Farmacia Pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate. Piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Radio Puglia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuoco.

materasso che vuoi tu. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: per me.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Radio Puglia

0: acquista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte, canali social Proloco Castellana.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. It's Friday then.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Bam bam, bambina.
1: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.